0: Soare ho nato a nato i caragavega, tutte coe che sana.
1: Vuoi che ne fema, da carriero.

ay. Yuma toro nendo kera ay guagiuga. Nega ide liya nya kenywa kenda ay. Iga na ineta rogiri. Rakaya wakwini wito ngoy nyono. Nakanye kaina yone mwene. Age si kono nye nyiki.